Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Non dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che